0: officium de festo in transfigurazione domini.
1: Canit chorus Romae jubilate Deo. Canticis aptavit modus Alberico Vitalini.

0: Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
1: Officium de Festo in Transfigurazione Domini.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze, per partecipare anche alla sua gloria.

0: Salvatorem nostrum, qui in monte ante discipulos mirabiliter transfiguratus est, fidenter deprecemur. Deus noster, illumina tenebras nostras.
1: Deus noster, illumina tenebras nostras.
2: Cristo, che nella trasfigurazione hai preparato i discepoli all'esperienza della passione, fa che la Chiesa, purificata dalle sofferenze e dalle prove, conosca la gioia della tua vittoria.
1: Deus noster, illumina tenebras nostras.
2: Tu, che sul monte Tabor hai voluto vicino a te Pietro, Giacomo e Giovanni, benedici il nostro Papa Francesco e i nostri vescovi. Rafforzali nella speranza della risurrezione, perché servono il tuo popolo con serenità e fortezza.
1: Deus noster, illumina tenebras nostras.
2: Hai voluto accanto a te Mosè ed Elia come testimoni della trasfigurazione. Illumina il popolo dell'antica alleanza perché giunga alla pienezza della redenzione.
1: Deus noster, illumina tenebras nostras.
2: Tu che hai irradiato sul mondo la gloria del Padre, fa che i popoli camminino nella tua luce.
1: Deus noster, illumina tenebras nostras.
2: Cristo, che trasfigurerai il nostro corpo mortale per conformarlo al tuo corpo glorioso, configura l'immagine della tua gloria i nostri defunti.
1: Deus noster, illumina tenebras nostras.